Alam mo po taka ka po taka ka di kita tong do mo taka kita taka jo. Tata kita taka taka jo. Tadi kita taka jo. Tata kita taka jo. Tadi kita taka jo. Tata kita taka jo. Tadi kita taka jo. Tata kita taka jo. Takun tati kita taka tata kita taka taka jo. Takun tati kita taka taka jo. Taka dom taka dom taka di dom tata kita taki tadi kita ta di da taka taka dom dom tata kita taki tadi kita ta di da taka taka taka taka dom dom tata kita taki tadi kita ta di da taka taka taka taka taka di ni taka jo no taka di ni taka jo no taka di ni taka jo no taka di ni taka taka taka di ni taka jo no taka di ni taka jo no taka di ni taka jo no taka di ni taka taka taka di ni taka jo no taka di ni taka jo no taka di ni taka jo no taka di ni taka taka taka di ni taka jo no taka di ni taka jo no taka di ni taka jo no taka di ni taka taka taka di ni taka jo no taka di ni taka taka taka di ni taka jo no taka di ni taka taka taka di ni taka taka taka di ni taka taka taka di ni taka taka taka